parentesi. Se vasta se uno sirni e mesni, c'è si lacen uno sirni e mesni za tebe.